0: presente la don.
1: E la fetta promessa.
0: Ne presa ve poi, e dopo tu predò.
2: Discusa sotto presa.
0: E tutte ma.
2: E tutte
0: ma. E tutte ma. E tutte ma.
2: C'è